per la voglia forse di riconquistare. Ma di notte, quando è l'ora di dormire, chiudo gli occhi solamente per pensare.

so quante volte ti ho chiesto scusa a Dio, perché io ho rubato un angelo ed è mio. Alzo gli occhi al cielo e non so cosa fare, la tua lontananza è triste e mi fa male. Ci sono giorni che vorrei dimenticare, ma il tuo amore è grande